guidò il vermalucido e tira forte il vento. Sulla via Caterasa, davanti al golfo di Surriento,

potenza della lirica. Nave ogni dramma un falso, ci con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini, veri,